0: Niente, non la sai.
1: Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai vecchia,

Io ero morto, amore, ma però contro il sistema anch'io mi ribellavo, cioè sognando Dylan nei profondi.

0: I supermercati Market Basket sono sponsor di Italieco, Somerville, Chelsea, Revere. Scegli il tuo centro locale Market Basket e risparmia. Market Basket, more for your dollar.
1: You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com, Boston's hub for international radio and specialty programs.
2: WNTN presents Italy Echoes with your host Viviana Dragani.
0: E siete ancora all'ascolto di Italy Echo, bentornati in compagnia di Viviana Dragani. Vi ricordo che io sono una voice over talent, una radio host da moltissimi anni e anche una vocalist, e sto cercando di rimettere in piedi questo progetto che ho portato avanti per 11 anni quando ero in Italia. Sto cercando di ricrearlo qui insieme a due cantanti meravigliose che sono

0: Carmen Marsico e Marfaios. Marfaios è catalana, Carmen, come sentirete dal cognome Marsico, è invece italianissima. E insomma, cantiamo in italiano, ma anche abbiamo un repertorio americano, tutti i brani swing, jazz e anche un po' pop, with a pop twist, ma tutti comunque famosissimi e soprattutto ben cantati e ben suonati, quindi davvero non vedo l'ora di poter mettere sul mio website qualche recording di questo nuovo gruppo che ve lo preannuncio, si chiama Pink Salt Trio, molto carino come nome, suona bene, è molto eufonico e insomma spero di vedervi numerosi tra il pubblico delle nostre future performances. Adesso siamo ancora in fase di rehearsals, sapete, di prove. È un progetto molto ambizioso, quindi ci vuole molto tempo per metterlo in piedi, perché sapete, ci sono coreografie, un minimo di coreografia, c'è da provare con i musicisti, c'è da provare tra di noi, soprattutto per le voci. Insomma, è un progetto ambizioso e richiede il suo tempo, ma siate pazienti. Allora, adesso vorrei parlarvi di St. Anthony Feast, che è la cosiddetta festa delle feste, chiamata così qui a Boston, proprio perché è la più grande e anche quella un po' più famosa, diciamo, di quelle che si svolgono nel North End, cioè nella Little Italy di Boston, nel periodo estivo, in particolare nel mese di agosto. Allora, cerchiamo di sapere un po' di più in generale di questo evento. Allora, let's switch to English now. Friday, August 28th at 6:15 p.m. to 7 p.m., the opening ceremonies of St. Anthony's Feast. St. Anthony is carried by society members from his indoor chapel to the outdoor shrine, marking his move into the heart of the neighborhood for the feast. Locals and visitors gather along the way to pay their respects, to share the moment, and enjoy the start of a tradition that brings the North End Boston together year after year. There's a website so you can find more information about the feast and about, the schedule and the vendors and the sponsors. So it's stanthonysfeast.com and save the dates, August 27th, 28th, and 29th, and 30th. So, 4 giorni, wow, it's 4 days. And so you can celebrate with us the 107th anniversary of Saint Anthony's Feast and the 105th anniversary feast of Santa Lucia. So you can find all of the schedules, the processions, and et cetera, again on the website stanthonysfeast.com. A tra poco con Italieco, restate con noi, musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.